dal 2013 Pink con la sua True Love, riascoltata qui su Radio Selene. Come vi dicevo, weekend da bollino non rosso ma da bollino nero, e quello del 7 e del 9 di agosto, critico su tutte quelle che sono le strade italiane e ovviamente anche quelle pugliesi in vista dell'esodo estivo. Si parla in tutta Italia ovviamente di circa 8 milioni di veicoli in transito secondo le stime di Autostrade per l'Italia. Di queste 8, secondo me un bel 4 verranno in Puglia. Allora, nella giornata di oggi, venerdì 7, una giornata caratterizzata da un traffico intenso con possibili criticità. La situazione del traffico peggiorerà domani, sabato 8, considerato il giorno clou dell'esodo estivo, soprattutto la mattinata contrassegnata proprio da un bollino nero. Cioè domani, se prenderete l'auto direzione, non lo so, quella che volete, autostrada, vedrete proprio un bollino nero. Domenica invece, 9 di agosto, il quadro sarà leggermente migliore, ma comunque ci saranno un po' di disagi. Analizzando tutta questa situazione, le previsioni dei dati di flusso lo hanno fatto attraverso l'intelligenza artificiale e hanno, per cercare un po' di evitare le code. Che cosa si evince da questi dati forniti dall'intelligenza artificiale? Evitare la mattina di domani, sabato 8, proprio evitare. L'intelligenza artificiale ha detto evita quando il picco, insomma, massimo dell'esodo arriverà. Suggerisce di valutare partenze nella tarda serata di oggi o addirittura stanotte, oppure partenze nella mattinata di domenica. Quindi capiamo un attimo quello che dobbiamo fare. Quello che so è che adesso ci sono Emma Marrone e Fabri Fibra con la loro Antidroga.

Chiama Antidroga, questa canzone di Emma Marrone e Fabri Fibra qui su Radio Selene. Mi ha molto colpito, emozionato, non solamente la vittoria di una tuffatrice meravigliosa sui 5 ori, sto parlando di Chiara Pellacani, ma parlo proprio del come lo posso definire, articolo del servizio anche giornalistico che ha fatto suo padre, che si chiama Paolo, che lavora per la 7, e ha scritto questa cosa che mi ha molto colpito, volevo condividerla con voi ascoltatori di Radio Selene. Ha scritto: cara Chiara, tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato, neanche noi, quando eri piccola e rimbalzavi sul divano facendo un salto mortale atterrando sui cuscini con mamma che si copriva gli occhi per paura che cadessi di testa sul parquet. Sono passati 20 anni e le emozioni sono le stesse, solo che adesso le condividiamo col più ampio palcoscenico europeo. Sono tuo padre e questo è forse il pezzo più difficile della mia carriera, perché devo frenare l'entusiasmo per quello che sei stata capace di regalarci. Cuore ed emozioni sì, ma per il giornalista ci sono prima le notizie. Beh, deve far venire i brividi questa cosa, quindi bello, molto molto bello, mi faceva piacere condividerlo con voi, come così mi fa piacere condividere questa canzone di Adele.

0: visti che mentre ascoltavate questa canzone bellissima stavate dondolando. Questa canzone è proprio, ti fa dondolare. E tu come stai? Claudio Baglioni dal 1978 qui su Radio Selene. E periodo di regali, qualche tempo fa abbiamo parlato proprio in diretta del 90° compleanno di Lino Banfi, e ha deciso di farsi un doppio regalo, mettiamola così, perché in occasione di questo compleanno importantissimo l'icona del cinema italiano e pugliese Lino Banfi presenterà la sua autobiografia, quindi già questa è una notizia, 90 non mi fai paura, si chiama così, edita da HarperCollins, in cui racconta la sua vita prima della fama, quindi il periodo della guerra, le freddi notte passate per strada da ragazzo, tutto questo inseguendo un sogno. Una delle pochissime presentazioni pubbliche che terrà per presentare questo libro sarà proprio in Puglia il venerdì 28 agosto a Largo Castello a Bisceglie, nella rassegna Libri nel Borgo Antico, dalle 20:30, ingresso gratuito, quindi così per incontrare il nonno d'Italia, visto che ormai è considerato così, alcuni lo conoscono, soprattutto la mia generazione lo conosce come nonno libero, altri per altre cose, mettiamola così, tipo Gigi Savoni, però è giusto ricordarlo. Grande, grande, grandissimo Lino Banfi.
1: Non lo so come mai, ormai da un po' non facciamo l'amore.

ballate in questa blu 1998 Zucchero, sempre qui su Radio Serena. Bellissima questa canzone. Volevo salutare un po' di persone: Danilo, Angela, Gino, Michele, Alessia, nonna Antonia, dalla prima spiaggia di Bisceglie. Saluti da Nicola e saluti anche da noi, certo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ancora buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene. Noi non vediamo l'ora di osservare le stelle tutti quanti insieme. Il comune di Peschici vi invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Noi di Radio Selene vivremo la notte di San Lorenzo a Peschici insieme a voi. Venite a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini. Vi aspettiamo!
2: Questa è Radio Selene.
1: Stiamo andando verso le 18 in questo pomeriggio qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare ancora di un sacco di cose, di canzoni, di duetti, ma con calma. Prima Celevante con la sua Dell'amore il fallimento e poi gli U2 con Street of Dreams.

Originariamente incisa nel 1966 dalle Supremes, questa canzone ripresa poi nel 1982 da Phil Collins parla un po' del fatto che l'amore richiede tempo, capito? Non si può correre per avere subito, per trovare subito l'amore. Poi c'è un bel riferimento alla figura della madre, la mamma, come dice nella canzone, che invita a non, appunto, a non avere fretta, a non perdere la speranza dopo una delusione. Era Phil Collins dal 1982 con You Can't Hurry Love, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio alle 17:59.

0: Radio Selene.
1: Continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Tra poco parliamo di duetti. C'è un cantante col quale duettereste, sognate di duettare. Ne

so voi, ma a me è venuta voglia di fare una sfilata ascoltando questa I'm Too Sexy di Right Said Fred, riascoltata qui su Radio Selene. Non so se l'avete vista, non so se l'avete visto questo video viralissimo che ritrae insomma quest'artista di strada a Bologna che suonava con la chitarra e cantava Iris, bellissima canzone di Biagio Antonacci. Il video in cosa consiste? In questa ragazza che appunto suona e canta Iris, ma il video chi lo fa? Biagio Antonacci, che passava da lì, la riprende e canta da solo dietro allo smartphone mentre fa il video. È stata una cosa meravigliosa. Lei poi ovviamente si è molto commossa di questo, non è riuscita ad andare avanti, piange Iris tra le tue. È stato molto molto bello. Diciamo che poi lui non si è messo a cantare con lei, ma ci sta, ecco, mettiamola un po' così. Per cui mi è venuto un po' da chiedervi, sogniamo insieme, tanto sognare non costa niente, non serve l'IBAN, ok? Quindi la domanda di questo pomeriggio è: con quale cantante vorreste duettare e soprattutto su quale canzone? So che può sembrare una domanda immediata, ma so che in realtà ci vuole un po', poi ad alcuni più, ad altri meno, però la domanda è questa. Il numero lo conoscete, è sempre lo stesso, è il 347 7272274. Note vocali e

0: Con chi sognate di duettare? Beh, per esempio Serena Brancale è una di quelle. Ne parliamo qui in questo pomeriggio su Radio Serena. Per esempio Francesca da Terlizzi: vorrei tantissimo cantare con Giuliano Sangiorgi de Negramaro con Ricominciamo Tutto. Bella, questa è molto bella. Uno mi ha fatto molto sorridere, è Marina da Modugno, che mi dice: con la mia sovrana Lady Madonna, e nell'occasione canterei in duetto Like a Virgin. E poi conclude: anche se entrambe non lo siamo, vabbè, non è che dovevi specificarlo, Marina. C'è anche una nota vocale.
1: Buonasera ragazzi, io ho sempre avuto un sogno, quello di fare un duetto con il mio mito, con Pino Daniele, e cantare la sua Alleria. Ciao ragazzi, buona estate a tutti.
0: Ciao, ciao Giuseppe da Bari, anche a te. Molto emozionante quella canzone, Alleria è un capolavoro. Beh, devi essere anche bravo a stare al passo di Pino Daniele, eh? Bello, bello, bello. E continuiamo a parlare tra poco. Prima però Takagi e Ketra, Ciclone. Scrive.

0: È un agosto bollente per noi di Radio Selene. Perché? Ma perché c'è il
1: Beach Tour!
0: Noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge già da un po' di tempo più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Il Beach Tour è un'esplosione di energia e divertimento. La radio in diretta arriva al mare, la musica, tantissimi giochi da fare insieme, i gadget di Radio Selene, le risate, le sorprese, le foto e tutte le storie che trovate sui nostri social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Noi vi aspettiamo domani, sabato 8 agosto, Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto, e poi domenica 9 agosto, Murmur Beach, San Pietro in Bevagna. Ma vi do anche qualche altra anticipazione: 2 giorni sul Gargano, martedì 11 agosto Lido Blue Marine Rodi Garganico e mercoledì 12 agosto Centro Turistico San Nicola Peschici, località San Nicola. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Miami, questa canzone di Giorgia dal 2014 qui su Radio Selene. Giorgia, vabbè, me la conosci, non è che vi devo dire niente. Meravigliosa. Quando è stato? Ieri. Ieri era Ostuni in concerto. Oh, pazzesca, pazzesca. Mi hanno detto che è stato un concerto incredibile. Questa è una novità che arriva dritta dalla Spagna. Lea Aitana, Super Estrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Wagliò.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
3: Buongiorno, buon venerdì 7 agosto 2026. Per noi di Radio Selene significa una cosa soltanto: riprende il Beach Tour e non ci si ferma più, esattamente fino al 16 di agosto. Credo siano già sul posto, credo siano tutti arrivati a destinazione questa mattina, ne parleremo tra poco. Nuova tappa, nuovo divertimento, nuova musica e tutto sarà raccontato da Rebecca Epifani esattamente a partire dalle 10. Ciao Silvio Tempesta, buongiorno, come stai? Anzi, accumoceva, perché questo spesso domandano i nostri ascoltatori, ma anche i nostri amici, probabilmente sarà capitato anche a voi. Accumoceva? Va bene, allora cominciamo già a salutare l'Idoviar Beach Club, perché a Marina di Ostuni è lì che si trova il gruppo, ma vi dicevo, di Beach Tour e tanto altro parleremo in questa puntata. Buongiorno!

0: Io, signori miei, Michael Jackson, Paul McCartney, una canzone prodotta da Quincy Jones nel 1982, ma quante cose meravigliose accadevano negli anni Ottanta. Questa è Radio Serena, buongiorno. Stefano Alicchio, che vuoi?
1: No, vabbè, ma questa roba non si fa, cioè uno sta tranquillo, oddio, tranquillo non proprio, perché stiamo per arrivare al VR Beach Club, come dicevi tu, a Marina Giustuni, ma arriva sta telefonata, tempesta, di nome di fatto oggi, cioè proprio incarna perfettamente il ruolo, che vestoso, Alicchio, stai là.
0: Va bene, allora
1: in diretta così. Buongiorno,
0: spieghiamo che tu sarai il conduttore della tappa di oggi. Rebecca Epifani sarà in diretta a partire dalle 10. Questa è una parte della formazione del Beach Tour. Siete ancora in viaggio? Tutto bene? Tutto a posto? Il viaggio tranquillo?
1: Siamo sulla strada dalle 16. Vediamo in lontananza un mare meraviglioso, quindi non vediamo l'ora di cominciare questa tappa che sono sicuro ci darà tante soddisfazioni.
0: Bene, allora questa è la prima di una serie, ovviamente di una settimana che sarà veramente molto molto ricca. Sei contento?
1: Moltissimo!
0: Domani, tra l'altro, visto che ne stiamo parlando, domani sarete esattamente a Lido Maracaibo Beach, a Torretta Mare, domenica 9 agosto al Murmur Beach, c'è San Pietro in Bevagna, però io, come appunto dicevo, ne parlerò meglio tra poco. Bene, buona tappa.
1: Bene.
0: Buona tappa.
1: Okay, grazie, buon programma, ma il segnale orario non lo posso fare io.
0: Ma certo, vai.
1: Ah, ok. Signore e signori, buongiorno, 2 minuti dopo le 8.

Radio Selene, buongiorno a chi si è già svegliato e ha questa cosa carina di mandare un WhatsApp a Radio Selene. Tra poco approfitto per fare un po' di saluti. Voi segnatevi il nostro numero se non avete mai scritto un WhatsAppino a noi: 347 7272274.

fa 2009 per questo grande suo successo. Invece questa è Radio Selena. Buongiorno, nella nostra mattinata in questo venerdì 7 agosto 2026 c'è Riccardo che ci fa sapere, ci informa che si trova a Polignano a Mare e che ha già fatto il bagno perché ci sono già 30 gradi. È vero, confermo, ci sono 30 gradi e ieri è stata un'altra giornata molto difficile. L'ondata di calore non accenna a diminuire. Inizialmente all'inizio della settimana c'erano detto bollino rosso fino a mercoledì, invece tutta l'allerta con i bollini è stata prolungata e prorogata fino almeno a sabato, quindi domani, e chissà poi tutta la prossima settimana. Guardavo un po' le temperature più alte. Foggia brucia, ieri 41 gradi a Foggia, però Bari, probabilmente se avete visto anche dei telegiornali vi sarete accorti che Bari è tra le 27 città italiane proprio con l'allerta, e quindi bisogna stare attenti, e lo diciamo, ci stiamo raccomandando ormai da giorni, da settimane in realtà, le persone più fragili, i bambini, bisogna bere, gli animali, insomma particolare attenzione, prestate un minimo di attenzione alle persone, ecco, che fisicamente sono un po' più fragili rispetto a voi, quindi pure una telefonata in più se hanno bisogno di qualcosa, un po' di, come dire, sensibilità e di magnanimità non guasta, soprattutto in questi momenti così complicati per persone che non escono di casa probabilmente da giorni proprio per non affrontare questo caldo.

Una nuova versione di America che diventa America Inc. in questo 2026, probabilmente la versione di cui ci innamoreremo esattamente come abbiamo fatto per l'originale. Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Selene. Citavo Foggia poco fa per il caldo, la città più calda di tutta la Puglia nella giornata di ieri. Oggi, proprio a Foggia, alle 7:30 di questa sera, una sorta di magia prenderà forma in un corteo storico che attraverserà le aree principali del centro. Quindi, che cosa vuol dire? Sbandieratori, musici, figuranti in costumi d'epoca, il caldo, però poverini, però saranno capaci sicuramente di trasportare il pubblico indietro nel tempo. E la terza edizione di Foggia Medievale e il culmine di questa serata è atteso per le 21, quando la rievocazione si farà protagonista assoluta con l'antica sfida del palo della cuccagna. L'ingresso a questa manifestazione è completamente gratuito, ecco, se siete in zona vi volevo fare questa segnalazione. Quindi Foggia Medievale è un appuntamento che sicuramente celebra le radici del territorio e quindi è unisce passato e presente. Sono delle belle manifestazioni. Per noi su Radio Selene

Radio Selene, mancano pochi giorni al 10 di agosto, sapete che è la notte di San Lorenzo, e allora perché se siete in zona non venite a viverla con noi? Perché il Comune di Peschi ci invita tutti a San Lorenzo Music Show, e questa grande festa con la musica, l'animazione e i gadget, tanti gadget di Radio Selene. L'appuntamento è proprio per lunedì 10 agosto, saremo lì in Piazza Pertini a partire dalle 22 con tutto il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Noi di Radio Selene vivremo la notte di San Lorenzo a Peschici insieme a voi, se lo vorrete venite a trovarci lunedì 10 agosto alle ore 22, Piazza Pertini.

0: L'app ci sta ascoltando, bravo! Potete fare anche voi la stessa cosa, se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app, è gratis e così ci portate con voi sul vostro smartphone, ricordandovi che c'è naturalmente anche il nostro sito radiostellina.it.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi venerdì 7 agosto 2026, pressione stabile. La giornata si apre all'insegna di un cielo sereno poco nuvoloso su tutto il territorio. Nel corso del pomeriggio potranno verificarsi delle precipitazioni anche intense sui rilievi del Foggiano. Serata comunque asciutta. Venti deboli, mari poco mossi. Temperature con punte massime fino a 38 gradi, minime stazionarie.
1: Stai ascoltando

Moonlight su Radio Selene, 9:20 di questa mattina, di questo venerdì. Vi posso anticipare di che cosa parleremo tra poco? Parleremo dei nostri maestri della scuola elementare. Voi vi ricordate il nome della vostra maestra, o se avevate un maestro, che ricordi avete di loro? Perché tra poco ne parliamo un po' meglio. Intanto questa artista l'ho presentata proprio questa settimana, Aitana, è spagnola, molto brava. La canzone che ascoltiamo su Radio Selene si chiama Super Estrella.

0: In questo appuntamento del mattino qui su Radio Selene ho il tempo anche per ricordarvi che va avanti la stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani, dove trovate grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio nel cuore della città di Trani. Il prossimo appuntamento tra pochi giorni, domenica 9 agosto, Angelo Mellone con In fin dei conti, capitoli di una messa in scena, il reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi quali l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. È un racconto poetico in cui ogni spettatore sicuramente troverà qualcosa di proprio in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Oggi c'è una tappa del Beach Tour, Lidoviar Beach Club a Marina di Ostuni. Alle 10 naturalmente ritroveremo anche Rebecca Epifani, che è già praticamente sul posto e si prepara per il lungo appuntamento fino alle 13. Noi riprendiamo da Lisa, poi Bresh e La testa gira.

Tutti questa mattina, questa è la fase di preparazione, no? Già me li immagino, stanno gonfiando i palloncini, stanno magari ripetendo i passi della testa gira, che è praticamente il merengue di quest'estate 2026. Ma mi sono fatta prendere, e allora che cosa facciamo? Andiamo nel 1999, grazie al nostro programmatore musicale. Questa è una cover nata praticamente musicalmente nello stesso anno, però poi il grande successo l'ho avuto lui. Lo riascoltiamo questa mattina, Lou Vega.

Pino in questa collaborazione tra Bunda Bash e Alessandra Amoroso, avvenuta nel 2019 su Radio Selene. Tempo di dare spazio ad un'altra tappa del Beach Tour, lo ricordiamo questa mattina dal Lido VR Beach Club di Marina di Ostuni. Noi ci raccontiamo ancora delle cose e soprattutto ascoltiamo ancora della musica, come per esempio Fulminacci che ritorna con Maledetto Me e poi Simply Red.

Fred. Parliamo di maestre e di maestri della nostra scuola elementare. Sono state delle figure chiave nella crescita di noi bambini a partire dai 6 anni. Perché? Perché i maestri ci insegnano le basi, no? Del sapere, come la lingua, la matematica. La matematica a me, la mia no, perché non le piaceva e quindi non la insegnava, le scienze, ma guidano anche i piccolini verso l'autonomia, a socializzare, il rispetto delle regole, insomma trasmettono le conoscenze, fanno punto da punto di riferimento, aiutano proprio a gestire anche le emozioni quando siamo un po' più piccoli, i rapporti con i compagni, collaborano chiaramente insieme ai loro colleghi, mantengono un contatto con le nostre famiglie. Considerate che ai miei tempi, quando insomma ho frequentato le scuole elementari io negli anni 70, era una sola maestra, in questo caso io avevo la maestra, oggi ce ne sono 3 e quindi già è cambiato qualcosa. La vostra maestra o il vostro maestro della scuola elementare, vi ricordate il suo nome? Che ricordi avete di questa figura così preziosa nella crescita, nella formazione di un essere umano? 347 72

0: fresco. E questo è il nostro appuntamento. Già abbiamo avuto un inizio scoppiettante, ricordando che questa mattina c'è una nuova tappa del Beach Tour, e allora parliamone.
1: Beach Tour!
0: Che cos'è il Beach Tour? Lo spieghiamo, lo raccontiamo ancora una volta. È grande divertimento in spiaggia, con i giochi, con la musica, con una diretta radiofonica tappa per tappa. Facciamo il giro della Puglia, abbiamo selezionato le spiagge più belle della nostra regione e il nostro viaggio è iniziato a giugno e continuerà fino al 16 di agosto. Controllate il calendario, magari c'è una tappa più vicina a voi, www.radiostelene.it. Intanto questa mattina, a partire dalle 10, la tappa è al Lido VR Beach Club Marina di Ostuni. Domani, sabato 8 agosto, Maracaibo Beach, Torretta Mare in provincia di Taranto. Domenica 9 agosto, Murmur Beach, San Pietro in Bevagna, con la diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa.

0: buonasera Noemi. Vi ho chiesto questa mattina se ricordate il nome della vostra maestra o il vostro maestro della scuola elementare. In genere, che ricordi avete di questa persona così fondamentale nella nostra crescita quando siamo stati piccolini? Mi scrivono: l'unica maestra che ricordo benissimo, nome, cognome, la maestra della scuola elementare, una grande donna, una persona squisita, come una seconda mamma all'epoca. Ancora, la mia maestra si chiamava Liliana Armenise, scuola elementare Balilla, Bari. Era preparatissima e molto autorevole, aveva solo un paio di difetti: bacchetta di legno con gli spigoli sempre affilati e mani a prova di arti marziali. Indimenticabile il suo profumo. Buona giornata a voi. Michele da Bari, che mi manda anche la foto del primo giorno di esami, era lunedì, era il 1985. Buongiorno Margherita, la mia maestra ha 96 anni e con le mie amiche di scuola elementare ogni tanto andiamo a trovarla. È lucidissima anche se allettata. Ricordo che per spiegarci le frazioni portò una torta che poi mangiammo alla ricreazione. Grazie maestra Franca per ciò che ci ha insegnato. Ancora Filomena: sì, me la ricordo benissimo, si chiamava Antonietta e ho ricordi belli di lei, anche se era severa, io l'amavo. Quelle di una volta erano maestre con la M maiuscola. Buongiorno. È vero, chi se la dimentica certe bacchettate sulle mani o dietro la lavagna, ma poi nella vita sono state di insegnamento. Grazie anche a chi ha inviato questo WhatsApp. Rosita mi scrive: buongiorno, sì che mi ricordo, nel 2024 siamo riuscite a rivederci insieme a tutte le compagne di classe, abbiamo festeggiato il 50° della prima elementare, era il 1974, eravamo tutte donne, a quei tempi sì, accadeva anche questo. È stato emozionante, tutte, dico tutte, la chiamiamo ancora maestra. Lei è stata il vero primo punto di riferimento nella nostra formazione scolastica e anche di vita. E poi benvenuto ad Antonio di Bari, che mi scrive: inizi anni 70, seconda, terza, quarta elementare, maestro Sabino La Rosa, è un maestro dal libro cuore che ha saputo insegnarci che non c'è disparità sociale tra i bambini. Vedi, certe cose non te le dimentichi. Nota vocale.
1: È certo che mi ricordo la mia carissima maestra di 5 anni delle elementari, una donna molto elegante, molto severa, preparata, esigente, e sì, le botte me le dava, ma sono botte benedette, perché ecco che cosa succede a trattare esageratamente bene i bambini. Ecco, non è che dobbiamo picchiarli, però mazza e panella fanno i figli bella, pana e senza mazza fanno i figli pazza.
0: Buongiorno a Claudia di Foggia. Vedi, abbiamo iniziato la settimana parlando di proverbi e chiudiamo la settimana con un proverbio, perché quelli ci stanno sempre in mezzo effettivamente. Grazie a tutti voi che mi avete raccontato le storie bellissime, non tutti i messaggi riesco a leggerli, però li ho letti io e sono davvero molto molto belli.

giornata estiva che molti potranno godersi in spiaggia, al mare, quindi salutiamo chi ha già raggiunto il Lido dove saremo oggi a fare la nostra bella tappa, il Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni, dove c'è tutto il gruppo di animazione. Buon lavoro ragazzi, tra poco avrete modo di sentire Rebecca, perché è lei che ha il compito di raccontarvi le prossime tappe fino a domenica, e poi insomma ci passeremo, come dire, il testimone, quindi appuntamento con lei

siamo alla fine della nostra puntata di questo venerdì, però voglio parlarvi ancora di manifestazioni, quelle più caratteristiche e famose dell'estate pugliese. E tra queste non può mancare anche in quest'estate 2026 la sagra del panino della nonna. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale è per lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo. Oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà la possibilità di trascorrere due serate di festa, di divertimento e di spensieratezza. Gli ospiti che ci saranno lunedì 10 saranno i Denny Music, che salutiamo perché sono amici di Radio Selena, e DJ Osso, mentre martedì 11 agosto si canta con gli Scunderground e si balla.

0: Con l'iconico DJ Molella. L'appuntamento quindi è per lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Questa è Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 8 agosto 2026 è il 220° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:20. I santi del giorno sono San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 agosto del 1786 il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Paccard e Jacques Balmain, una tappa storica e secondo molti atto di nascita dell'alpinismo. Nel 1942 il Mahatma Gandhi lancia il movimento Quiet India per chiedere l'indipendenza del suo paese dalla corona britannica. E nel 1956, a meno di 2 settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria, l'Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia. Nella miniera di Marcinelle, versante sud-occidentale del Belgio, scoppia un incendio. Muoiono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, di cui la maggior parte, 136, italiani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 agosto 2008 partono gli attesi Giochi Olimpici di Pechino. Le nazioni partecipanti sono 204 e gli atleti circa 11.000. Nel 2010, dopo la cocente delusione dei mondiali in Sudafrica, comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d'Avorio l'era Prandelli alla guida della nazionale di calcio italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 agosto del 1969 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock. Nel 1982 Loredana Bertè è prima in classifica con Non sono una signora. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è in cima alla hit parade. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 89 anni Dustin Hoffman. Nato a Los Angeles, appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Compie 76 anni la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana Lucia Annunziata. Spegne 65 candeline The Edge, funambolo delle 6 corde, da cui riesce a ricamare melodie ora potenti ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile firma in tutti i grandi successi degli U2. Spegne 62 candeline il giurista e politico italiano Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle. 45 candeline sulla torta dell'ex tennista svizzero Roger Federer, uno dei migliori di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Buon compleanno anche a Danilo Gallinari, l'ex cestista italiano spegne 38 candeline. Ne spegne infine 31 l'attore italiano Ludovico Tersigni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 agosto 1959 di Don Luigi Sturzo. Figura simbolo dell'antifascismo, fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica. Nel 2022 ci lasciava Olivia Newton-John, cantante e attrice britannica naturalizzata australiana. Il film musical Grease la rese famosa in tutto il mondo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che se un cieco guida l'altro, tutti e due cadono nella fossa.
0: Stai ascoltando

0: Embassy.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza, qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. I media segnalano 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. Il giovane fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato. La scarica lo ha raggiunto mentre insieme ad altri 2 coetanei stava recuperando dell'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani. Ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia, per oltre la metà dei casi, è la situazione economica. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, piazza Pertini, Peschici.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buongiorno, è sabato 8 agosto qui su Radio Selene, apriamo questa mattinata, questa giornata insieme in mia compagnia. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme fino alle 10 che vi accompagneranno verso la tappa di oggi del Beach Tour. Siamo al Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto, poi daremo la linea a Rebecca Epifani che sarà in diretta proprio da lì dalle 10 fino alle 13. Saluto il mio compagno di viaggio in questa mattinata molto calda e faticosa, Gigi Savone alla parte tecnica. Noi siamo pronti anche per tornare indietro al 2007. Ci sono i Maroon 5.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa qui su Radio Selene, che sicuramente è più al fresco di noi, visto che è in Islanda in vacanza. Adesso è giunto il momento di passare la linea alla redazione.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani 9 agosto, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
3: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 3 ferite, a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
4: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane e anche il presidente Trump lo conferma, tanto da aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
3: La protezione civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Previsti dunque rovesci temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute.
4: Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia, per oltre la metà dei casi, è la situazione economica.
3: Calciomercato, accordo tra Lazio e Benfica per il trasferimento nella capitale di Ivanovic in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. L'attaccante croato è seguito anche dal Lens e ora dovrà decidere se accettare o meno la squadra di Gattuso. Nella lista dei biancocelesti resta anche Andrea Pinamonti. Il Napoli è invece alla ricerca di rinforzi per la difesa e ha messo nel mirino Badiashile del Chelsea. La squadra di Allegri nelle scorse ore ha avuto dei nuovi contatti con il club inglese, ma c'è ancora distanza sulla formula.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Radio Selene.
1: Siamo pronti per iniziare la nostra mattinata insieme qui su Radio Selene. Mi presento di nuovo. Ciao, sono Mariano. Staremo insieme fino

suo album chiamato Fenomeno, aveva deciso di interagire, di chiamare con sé anche i due giornalisti capitanati da Tommaso Paradiso, che stava per diventare un astro nascente della musica italiana, e dopo qualche anno siamo qui a confermarlo. Pamplona su Radio Selene. Come vi dicevo, ne parleremo per bene tra poco, però noi siamo caldi, siamo carichi, perché anche oggi c'è un'altra tappa meravigliosa del Beach Tour. Questa mattina tutta la squadra, tutto il team di Radio Selene è già lì a Torretta Mare Taranto, al Maracaibo Beach, per questa meravigliosa nuova tappa. Quindi magari fateci sapere al 347 7272 274 se state già andando lì. Noi iniziamo alle 10, dalle 10 fino alle 13 e non vediamo l'ora. Mi raccomando, se siete in auto, guidate in sicurezza, come dicono Miles Smith insieme a Niall Horan.

Qui su Radio Serena, a proposito di sicurezza, c'è una ragazza di cui sta girando un video viralissimo che si è messa invece non in sicurezza ma in pericolo per colpa dello scatto perfetto. Che cosa è successo in questo video? Ritrae una ragazza, probabilmente una turista, che tenta di arrampicarsi sulla parete rocciosa della spiaggia di Lama Monachile, famosissimo, lo conoscerete tutti, a Polignano a Mare. Si era arrampicata sulle rocce con la sua macchina fotografica a tracolla per immortalare lo scatto perfetto, finché non si è resa conto che tornare indietro era diventato impossibile. Per fortuna la vicenda si è risolta senza conseguenze, ma le immagini mostrano chiaramente quanto sia facile trovarsi in pochi secondi in una grande situazione di pericolo. Meno male che noi siamo al sicuro, e meno male che qui su Radio Selene c'è la musica, c'è Jovanotti con O Vita.

0: vita.
1: Stai ascoltando
2: Radio Serena.
3: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: Ancora buongiorno, state ascoltando Radio Selene. Tra le manifestazioni più caratteristiche e famose dell'estate pugliese non poteva mancare anche quest'anno la sagra del panino della nonna. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale è per lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo. Oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà la possibilità di trascorrere due serate di festa, divertimento e spensieratezza. Ospiti musicali di lunedì 10 saranno i Danny Music e DJ Osso, mentre martedì 11 si canta con gli Scunderground e si balla con l'iconico DJ Molella. Appuntamento dunque a Giovinazzo, 10 e 11 agosto, per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Questa è Radio Selene.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Ancora buongiorno da noi di Radio Selene. Siete pronti? Siete carichi? Siete caldi? Ma per cosa?
1: Beach Tour!
0: Sì, noi di Radio Selene siamo carichissimi. Siamo tornati già da un po' di tempo, in realtà, sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Il Beach Tour è un'esplosione, lo sapete, di energia e divertimento. Immaginate la radio in diretta in riva al mare. Tantissima musica, giochi da fare insieme, gadget, tantissime risate, sorprese, le foto, e poi documentiamo tutto sui nostri social, quindi veniteci a seguire. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Oggi, sabato 8 agosto, siamo al Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto, e domani invece, domenica 9 agosto, al Murmur Beach, San Pietro in Bevagna, Taranto. Siamo in diretta dalle 10 alle 13, ma vi do anche un'altra anticipazione: sabato 15 agosto saremo a Lido Il Brigantino Barletta in diretta dalle 16 alle 19. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.
2: Stai ascoltando

questa non è semplicemente una canzone, questa è una poesia d'amore scritta da Lucio Dalla, pubblicata nel 1996, scritta insieme a Samuele Bersani. Canzone esprime il desiderio, il dolore soprattutto struggente della lontananza, quel vuoto insopportabile. Bellissima canzone qui su Radio Selene, ma è giunto il momento di ascoltare una novità, perché nel nostro spazio è entrata una canzone francese, ok, che gioca con il come dire, con il titolo Domenica, anche se oggi siamo di sabato, però evoca l'immagine di una domenica fermata esattamente a mezzogiorno, in una dimensione sospesa. Diciamo, questo progetto musicale porta la firma di Valerio Pastore, ma è cantata da Giselle. Si chiama Dimanche Midi.

Ancora buon sabato mattina qui su Radio Selene. Vi do un piccolo consiglio: progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche a tutto vetro, lavorazioni in ferro,

0: diretta e produzione diretta, con installazione in tempi brevi. Silvestri Sinfissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestri Sinfissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto?
5: Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene.
4: Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon sabato qui da Radio Selene e da parte mia, ciao, sono Mariano, vi accompagno quest'oggi fino alle 10 alla tappa del nostro Beach Tour con tantissima musica. Partiamo dai Jungle con la loro Wave e poi c'è Full

0: Benedetto me.
1: Fulminacci qui su Radio Selene. Fulminacci è entrato in punta di piedi quasi a Sanremo e ci ha colpiti tutti, e adesso c'è questa Maledetto Me che sta andando veramente veramente forte, senza risultare quel tormentone estivo eccessivo. Adesso torniamo indietro esattamente di 40 anni al 1986. Loro sono The Human League, c'è una canzone diciamo che si sviluppa un po' come un dialogo molto intimo tra un uomo e una donna che si ritrovano dopo una separazione, perché c'è, insomma, il cantante Philip Hawking e ammette di essere stato infedele durante la loro lontananza, e poi c'è questa confessione quasi parlata di aver ceduto a quella debolezza. Questa canzone degli Human League qui su Radio Selene si chiama Human.

se eravate adolescenti in quel periodo, questa l'avete cantata per forza. Gli Human League qui su Radio Selene. Buongiorno, le 8:59.

0: Era Miley Cyrus con Midnight Sky qui su Radio Selene. Adesso diamo gli aggiornamenti dalla nostra redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano il conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
2: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane. Anche il presidente Donald Trump lo conferma, tanto ad aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
3: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
2: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Poi è costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il 22 luglio scorso. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era a terra. Ci costituiremo parte civile nel procedimento penale, fa sapere il sindaco di Cervia.
3: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cagé. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
2: Il caldo africano non dà tregua, soprattutto al centro sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Bollino nero invece per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: Buongiorno a tutti i mattinieri di Radio Selene, come li chiama la nostra Maria Rita Minoia. State facendo colazione o state per fare colazione? Di questo parliamo tra poco con tutte le abitudini.

0: Abbracciami.
1: Siamo tornati nel 2017 con questa canzone di Giorgia, Scelgo ancora te, qui su Radio Selene. Si fa sempre meno colazione con latte e biscotti, ma più kefir e frutta secca, è proprio così. È cambiata la colazione degli italiani, no? Si dice che la colazione sia il pasto più importante della giornata e vale lo stesso per l'80% degli italiani intervistati dall'Istat. Da qui arriva un dato interessante, perché perdono terreno i prodotti della colazione italiana, quelli per eccellenza, latte e biscotti. La rinuncia a latte e biscotti in favore di prodotti come yogurt, kefir, muesli e frutta secca stanno andando molto molto molto forte. Non si rinuncia però al caffè, a quello noi italiani non sappiamo proprio ma proprio rinunciare. Cambiano le abitudini, però il caffè rimane sempre fisso, come la bella musica qui su Radio Selene. Adesso c'è Raycon, Where is my husband?

Dov'è mio marito? Dove diavolo è mio marito? Dice questo la cantante inglese Ray qui su Radio Selene, Where is my husband? Abbiamo parlato di colazione, ma un altro tipo di colazione un po' di tempo fa l'ha documentata un influencer di New York che ha creato la sua colazione perfetta a Bari. Sapete, quest'estate si è riacceso il caro prezzi in Puglia, scontrini pazzi nei bar, ombrelloni extra lusso nei lidi, però c'è stato questo video di questa influencer di New York che si chiama Fiona Chen, che ha raccontato la sua colazione barese dopo una bella corsetta sul lungomare di Bari, definito il più bel lungomare per chi corre, per i runner. Allora, lei è rimasta stupita per aver pagato la focaccia soltanto 2 euro, quindi è andata a comprare la focaccia dopo aver corso, e poi l'abbinamento scelto dall'influencer per far, come dire, scendere la focaccia è stata caffè e succo d'arancia, seduta sulla muraglia vista mare. Costo totale della colazione 6 euro, e lei ha detto a tutti i suoi influencer di tutto il mondo, ma specialmente americani: dovete assolutamente venire qui. E come possiamo non essere d'accordo con lei? Giusto, Marrakesh?

0: Buongiorno da Radio Selene, noi stiamo scaldando i motori perché ci sono un sacco di appuntamenti questa estate. Per esempio, il Comune di Peschici vi invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Noi di Radio Selene vivremo la notte di San Lorenzo a Peschici insieme a voi. Venite a trovarci lunedì 10 agosto ore 22, Piazza Pertini.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: Domenica.
1: Buona domenica o buon sabato, visto che oggi è sabato 8 agosto, caro Safe. Molto molto bella questa canzone, perché sembra molto leggera, però in realtà è un testo bello profondo, padri separati, insomma c'è tanto in questa bella canzone. Invece io vi voglio ricordare che tra poco, non manca tanto, una mezz'oretta, e siamo pronti a dare la linea a Rebecca Epifani alla diretta del Beach Tour, di questa nuova tappa del Beach Tour. Oggi, ve lo ricordo, siamo al Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto, con la diretta radiofonica dalle 10 alle 13. Poi c'è tutta quella che è l'animazione in spiaggia, dove accadranno tantissime cose, visto che anche io ne faccio parte, non oggi ma in generale sì, quindi vi dico che succedono delle cose pazzesche, ci divertiamo sempre tutti quanti insieme. Poi ne parleremo, ci sono ancora un sacco di tappe. Adesso torniamo al 2021 con 24K Golden.

Che bella che era questa, She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibal, dal 1989 qui su Radio Selene. Invece torniamo al presente e quasi al futuro anche, perché questa qui su Radio Selene è una canzone che fa parte del nostro spazio novità, è di questo ragazzo newyorkese che si fa chiamare Somber, anche se il suo vero nome è Shane Booz, e è una canzone che esplora l'insicurezza personale, la vulnerabilità e la paura di non essere all'altezza o di aprirsi agli altri. La canzone si chiama My Body Isn't Ready.

0: Amici di Radio Selene, voglio parlarvi un po' di arte, musica e cultura. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre e incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domani 9 agosto, Angelo Mellone con In fin dei conti, capitoli di una messa in scena, un reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi quali l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. Un racconto poetico in cui ogni spettatore troverà qualcosa di proprio in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento per questo sabato 8 di agosto finisce qui. Io che sono Mariano vi saluto e do appuntamento a ora. Se potete raggiungete Maracaibo Beach, Torretta Mare, dove già tra pochissimo arriverà Rebecca.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: per raccontarvi una nuova tappa del Beach Tour. Buongiorno e buon sabato a tutti voi che siete in nostra compagnia. Ecco, oggi siamo al Maracaibo Beach, torretta mare nella Marina di Lizzano, in un territorio vicino Taranto veramente strabiliante, con questo mare trasparente che ci accoglierà per farci vivere questo sabato mattina di pura gioia e entusiasmo. Innanzitutto grazie a Mariano per avermi passato la linea, so che vi ha condotto nella prima mattinata di questo sabato nel migliore dei modi, e adesso cerchiamo di rendere ancora più bella questa giornata invitandovi a venirci a trovare, perché se siete in quel di Taranto l'obiettivo è vivere con noi una giornata di giochi, risate. Vi ricordo che potete partecipare a giochi aperti ad adulti, bambini, e potete vincere dei gadget. Tutto quello che accade nel Beach Tour è un modo per, ecco, portare a casa dei ricordi estivi indimenticabili, e questo lo dico sia a chi abita questa zona e quindi la conosce molto bene, sia a chi da turista fosse per la prima volta in Puglia. Beh, benvenuti, un saluto da Radio Selene anche a voi. Qui sicuramente avrete modo di assaggiare delle prelibatezze locali e un posto squisito che vi racconterò nel corso della nostra giornata, quindi state comodi perché c'è tanto da vivere insieme. E poi c'è la nostra musica a coordinare il tutto dagli studi di Corato, Gigi Savoni che saluto, e poi la squadra del Beach Tour di Radio Selene, anche loro ve li presenterò come si deve. Prima di tutto partiamo.
1: Questa è

Lucio Battisti, non sarà un'avventura la tua, ma la nostra senz'altro lo è. E buon sabato, questo è il nostro Beach Tour, un'avventura vera e propria che ci porta a girare tutta la Puglia da nord a sud. E oggi siamo al Maracaibo Beach, Torretta Mare, e vediamo che ore sono. Buongiorno, sono le 10 in punto.

0: dichiarato che istituirà controlli alle frontiere per i voli e le navi provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 7 settembre. Verranno dunque effettuati i controlli su passaporti, nazionalità e visti per i passeggeri italiani e visitatori provenienti da altri paesi in arrivo dall'Italia.
1: Libano e Israele hanno raggiunto un accordo su una lista ristretta di paesi che potrebbero inviare truppe per monitorare il disarmo di Hezbollah in base ad un accordo mediato dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato un funzionario libanese, aggiungendo che saranno gli Stati Uniti a selezionare i paesi dalla lista. Intanto almeno 3 palestinesi sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco a nord di Khan Yunis nella striscia di Gaza. Il Nasser Medical Complex attribuisce la responsabilità dell'attacco agli israeliani.
0: Si celebrano oggi i funerali di Francesco Guccini, il cantautore morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma a Pavana, in provincia di Pistoia, in forma strettamente privata per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Lutto cittadino proclamato a Modena, dove Guccini era nato, e a Bologna, la città adottiva dove era arrivato a 21 anni. La sobria cerimonia funebre di oggi si terrà nell'abitazione del cantautore alla presenza dei familiari e delle persone più vicine all'artista.
1: Secondo fine settimana di agosto da Bollino Nero su strade e autostrade a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive. Previsti 25 milioni di veicoli in movimento fino a domani per le ferie o per il solo fine settimana. Entra dunque nel vivo l'esodo con la settimana che porta al Ferragosto, segnata dalla chiusura di gran parte delle attività economiche del paese.
0: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
1: Lo sport si chiude oggi la prima parte degli europei di nuoto 2026, quella destinata alle acque libere, al nuoto artistico e ai tuffi, prima di passare alle gare in vasca. L'Italia proverà ad arricchire ulteriormente il suo medagliere, a partire dalla finale della staffetta mista 4x1,5 km, che inaugurerà la giornata odierna. Poi spazio agli ultimi due round che segneranno le medaglie nella prova dei tuffi dalle grandi altezze, 20 metri. Si comincia dalle donne con la nostra Lisa Cosetti, che ripartirà dalla seconda posizione, mentre l'epilogo sarà affidato agli uomini, vetta provvisoria per Andrea Barnabà, mentre Davide Baraldi riprenderà dal sesto posto.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Selene.
8: Buongiorno dal Maracaibo Beach, Torretta Mare, qui che siamo arrivati per vivere insieme a voi una nuova tappa del Beach Tour. E saluto chi sotto gli ombrelloni è già qui presente in spiaggia, e saluto chi è al lavoro. A che, beh, volete un po' di buon vento?

0: Ferro, valore assoluto in questo sabato mattina insieme. Un sabato che ha il sapore del mare, i profumi della Puglia, perché vi racconto una nuova tappa del Beach Tour.
1: Beach Tour e dintorni.
0: Oggi siamo a Torretta Mare, una località balneare del comune di Taranto, incastonata sul litorale ionico tra Pulsano e Lizzano. Le attrazioni principali sono la natura incontaminata e il mare cristallino. È il posto ideale per chi ama la tranquillità, le spiagge di sabbia fine e le dune ricoperte di macchia mediterranea. Tra i luoghi di maggiore interesse, la vedetta storica, simbolo della località. Si tratta di una vecchia torre di avvistamento di ruta che sorge direttamente sugli scogli, offrendo un panorama suggestivo sul mare. Abbiamo citato Pulsano e Lizzano. Dunque, Lizzano è un comune italiano di circa 9.400 abitanti della provincia di Taranto. Il suo territorio, situato a circa 5 chilometri dalla costa ionica, è celebre per le sue spiagge di sabbia bianca, le dune costiere ricche di macchia mediterranea e per la produzione del vino a denominazione di origine controllata. Da visitare il centro storico, che ospita il Palazzo Marchesale, e la Torre dell'Orologio, il Museo Civico della Paleontologia e dell'Uomo, che custodisce importanti reperti fossili e testimonianze preistoriche della zona, e ancora la cripta rupestre dell'Annunziata, testimonianza dell'antica presenza dei monaci bizantini. E poi c'è Pulsano, a pochi chilometri da Taranto. Questo piccolo borgo marinaro del Salento Ionico custodisce qualcosa di prezioso: la quiete, un mare che cambia colore dall'alba al tramonto. Il borgo di Pulsano conserva un centro storico che il turismo non ha ancora cambiato. La chiesa madre, dedicata a San Giovanni Battista, le strade strette che si stringono attorno alla piazza, gli anziani seduti fuori dai bar nel tardo pomeriggio. Tutto racconta di un sud che resiste. Vale la pena fare una passeggiata serale, magari dopo una giornata al mare. Faremo tesoro del nostro viaggio in questo territorio partendo dalla bellezza del mare qui a Torretta Mare, dove oggi stiamo vivendo una nuova tappa del Beach Tour che, lo ricordo, è sostenuto dalla Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

possibilità, Malika Ayane. Voglio partire proprio dalle parole di questo brano che mi hanno colpito, perché Malika Ayane fa una cosa veramente simpatica. Lei ama le commedie sarcastiche, quindi che fa? Scrive un brano che in effetti gioca su un evento, ecco, che non è andato a buon fine, un appuntamento in cui ci si dà un bacio, perché dice spesso dopo un solo appuntamento già ci si bacia, poi può essere però che uno di due si pente e se ne va. Lo fa in un tono allegro, però il messaggio che manda è proprio questo. E allora, quale spunto migliore per chiedere a voi che siete qui con me al Maracaibo Beach, ma anche a tutti i nostri ascoltatori, ma quando è giusto dare il primo bacio, al primo appuntamento, dopo? Perché io credo che non esista una risposta giusta, ma piuttosto dipende da tanti fattori, ma dipende anche dalla generazione a cui apparteniamo, no? Un confronto generazionale lo possiamo fare. Quindi io lo chiedo a voi, amici in ascolto, ovunque voi siate, secondo voi quando è giusto scambiarsi il primo bacio? 347 72 72 274, ovviamente questo è il nostro numero WhatsApp a cui potete scrivere la vostra opinione, ma potete anche dirci a voce quel che pensate, quindi registrate una nota vocale e magari ci raccontate anche una vostra esperienza. Intanto Beautiful People, Ed Sheeran.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

0: Bam bam, bam bam, bambina Elettra Lamborghini, che riesce sempre in qualche modo a creare dei brani che si ficcano in testa, che ti piacciono o no, poi una cosa è soggettiva, ma non se ne vanno più. Bam bam bambina. E allora ho accanto a me non una bambina ma una ragazza, un talento non strano, perché le nostre tappe del Beach Tour sono l'occasione per presentarvi gli artisti pugliesi in cui vogliamo credere fortemente e a cui vogliamo anche augurare che il loro desiderio poi di fare questo nella vita si realizzi. E quindi ho con me Alice Pezzuto, in arte Aries. Benvenuta Alice.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Alice è giovanissima, 21 anni, sì. E viene da Lecce, quindi pugliese, doc. Salentina anzi. È già stata nostra ospite perché ha vinto la categoria premio radio di Radio Selene durante la Puglia Voice, quindi hai vinto proprio il nostro premio a Taranto. E poi in quello stesso concorso sei arrivata seconda nella categoria inediti e hai vinto anche il premio miglior arrangiamento. Ci aspettiamo tante cose da te.
1: Anch'io.
0: E questa è la partenza. Allora, Alice, innanzitutto mi racconti anche il tuo nome d'arte, Aries, come mai questo nome?
1: Allora, niente, stavo cercando un nome d'arte, io sono disegno Ariete, e mentre parlavo con mia madre ho detto: oh, mamma, perché non mi posso chiamare Aries? E niente, ha realizzato che quando era piccola si vedeva una telenovela dove la protagonista si chiamava Aries e voleva una figlia di nome Aries, poi si è dimenticata della cosa e si è ricordata in quel
0: momento.
1: Vedi,
0: tutto torna, non so se tu ci
1: tutto
0: credi
1: collegato.
0: Al destino, e qualcosa ti ha portato anche qui da noi, qualcosa che si chiama Beach Tour, perché tu ti esibirai tra poco proprio lì giù in spiaggia dove c'è il gonfiabile con due brani. Uno è la cover Anima e Core, che conosciamo benissimo, di Serena Brancale, e poi c'è un inedito che si chiama Stranger Things. Naturalmente mi viene subito da chiederci: c'è qualche collegamento con la serie televisiva?
1: C'è qualche riferimento, ma niente di che.
0: Ok, quindi parla anche d'altro. Raccontaci, sì, di che cosa parli in questo brano.
1: Parla di una relazione che è finita perché due persone hanno scelto strade diverse.
0: È quindi una cosa molto universale, cioè comune, sì. Si potranno sicuramente immedesimare tutti i nostri ascoltatori.
1: Spero di sì.
0: Ma sì, sicuramente sì. Una cosa che vi devo raccontare di Alice è che lei inizia a fare musical quando era una bambina e lì scocca un po' la scintilla, l'amore con il canto. Come ti fa sentire cantare?
1: Allora, mi fa sentire bene, mi fa sentire protetta in un mondo che magari in quel periodo mi isolava un po'. E niente, ho iniziato con il musical, l'ho continuato solo con il canto, ho fatto una scelta e sono molto felice della scelta che ho fatto.
0: Poi hai studiato al conservatorio,
1: sì,
0: quindi un percorso ancora in grande crescita.
1: Speriamo.
0: Ma sì, ma sicuramente sì. Io volevo in qualche modo farti conoscere meglio anche ai nostri ascoltatori e chi in spiaggia ti vedrà e coesibirti tra poco. Ma chi ti volesse seguire anche non stando qui, come può farlo per seguire e supportare tutto quello che fai?
1: Allora, sui social come Chiamami Aries e anche su Spotify se volete ascoltare la mia musica, Aries.
0: Sogni in grande? Qual è il tuo obiettivo più grande?
1: Il mio obiettivo più grande in un futuro molto lontano è aprire una casa discografica per tutti i cantanti pugliesi che non vogliono spostarsi.
0: Ma che meraviglia, che bella questa cosa, e io ti auguro con tutto il cuore di riuscirci, che tu possa realizzare i tuoi sogni, ma a quanto pare realizzare anche i sogni di molti altri che vogliono rimanere nella loro terra, che è la nostra. Quindi Aries, io ti auguro di divertirti tantissimo, ti auguro due straordinarie esibizioni e auguro insomma il calore del pubblico che è qui giù che possa accoglierti. In bocca al lupo per tutto quello che fai, Alice Pezzuto. Aries, state ai nostri microfoni, in bocca al lupo.
1: Grazie mille, in bocca al lupo a tutti voi per la giornata.
2: Beach Tour 2026.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.
7: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Late night nel nostro appuntamento di questo sabato mattina, e ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi in questa fantastica giornata in cui stiamo parlando di baci, non del primo bacio in assoluto, voglio spiegare meglio, ma proprio del primo bacio che si dà ad una persona che stiamo frequentando. La domanda è: quando secondo voi è giusto dare questo primo bacio? Dopo il primo appuntamento, nel primo appuntamento, dopo un paio di appuntamenti? C'è una regola? Non c'è? C'è chi ci inizia a scrivere il suo parere, come Maria Rosaria, che scrive: beh, quando ti senti di farlo è una cosa istintiva e sentita, ognuno fa un po' quello che si sente. Ma fatemi sapere la vostra al 347 72 72 274. Mentre ci pensate, ci scrivete e sentite che capolavoro del 1993, Living on My Own, Freddie Mercury. Sometimes

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Questa è Radio Serena.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Questa è Radio Selene.
7: Amici, in questo nostro sabato stiamo parlando di baci, i primi baci in particolar modo, quando la testa gira, e lo fa anche perché tra

0: I Said I Love You, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato a proposito di amore, l'amore del Maracaibo Beach per tutti i suoi ospiti è davvero tanto, la struttura è bellissima, li accoglie su due livelli perché vi raccontavo io sono su una sorta di balcone sul mare, il mare limpido e cristallino, lo potete vedere dalle nostre storie perché oggi davvero non serve che io aggiunga nient'altro, le immagini parlano da sé, e però voglio far parlare qualcun altro, chi gestisce questo lido da tantissimo tempo, ho con me Sabrina Michele, benvenuti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Oh, fratello e sorella, lo diciamo, giochiamo in casa. Sì, certo. Anzi, salutiamo anche Raffaele e Mary, che sono i vostri genitori.
1: Fratello e sorella, detti anche gatto e volpe.
0: Ah, quindi mi aspetto grandi cose, una grande complicità.
2: Ah, sì, questo sì, assolutamente.
0: Sicuramente già è un buon modo per gestire il lido, essere complici. Un lido che dicevamo esiste da circa 20 anni, immagino sia cambiato nel corso del tempo, forse voi lo avete vissuto anche questo cambiamento.
2: Sì, tantissimo, perché comunque all'inizio era gestito dai nostri genitori, quindi c'era anche una mentalità diversa ovviamente 20 anni fa, e noi abbiamo sicuramente rinnovato e messo molte alternative e aggiornato il nostro stabilimento.
0: Allora, mi hanno parlato appena, sono arrivata, di un'ottima colazione, che già è il buon modo per iniziare bene la giornata. Ho visto che c'è un ristorante con i posti a sedere al coperto e prelibatezze locali, mi anticipavate, tipo cosa? Fammi
1: allora,
0: venire un po' l'acqua in bocca.
1: Noi possiamo spaziare molto con i cibi, con i piatti, possiamo passare dall'orecchietta al pomodoro, che è il piatto più semplice
0: classico,
1: che
0: possiamo,
1: però
0: non può
1: voglio
0: mancare.
1: Dire comunque parte da un grande chef di cui non ci possiamo lamentare, non sono neanche mai lamentati i nostri clienti. Possiamo arrivare a alzare un po' più il tiro con un polpo affogato alla gallipolina oppure un cavatello con le nostre cozze di Taranto, gentilmente consegnate da Andrea.
2: Quindi diciamo tutto made in Taranto.
0: Ah,
1: un grande saluto a Nicola
0: D'Andrea. La tipicità è quello che ci piace raccontare. Michele, tu sei un tuttofare, mi raccontavi, quindi versatile, dove servi arrivi lì al bisogno e alla chiamata. Sabrina, ti occupi invece più della parte amministrativa, accoglienza, ti ho visto lì pronta a dare il buongiorno.
2: Sì, esatto.
0: Detto ciò, ecco, raccontiamo di un parcheggio che ha il servizio navette, questa devo dire sicuramente è una cosa utilissima perché con la tanta affluenza che c'è, soprattutto d'estate, avere la comodità di parcheggiare l'auto e arrivare è qualcosa che sicuramente porta un grande punteggio. Poi raccontavamo di come la mentalità sia cambiata nel corso del tempo, questa per esempio è una struttura pet friendly. È vero?
2: Sì, esatto. Siamo l'unica struttura pet friendly in questa zona perché noi, essendo una gestione familiare, abbiamo sempre avuto animali dentro casa e quindi per noi è parte della famiglia l'animale domestico e sarebbe stato assurdo non accettarli all'interno della nostra struttura perché rappresenta anche noi.
0: Date un grandissimo esempio, questa è una cosa bellissima.
2: Grazie.
1: Ma che è una cosa che può essere effettuata, da ogni lido, in quanto nelle ordinanze che noi affissiamo all'interno dello stabilimento ci sono tre tipi di ordinanze: quella regionale, la provinciale, poi c'è un'altra che si chiama norma etica, dove nella norma etica ci sono tanti punti come l'accesso per disabili e tra cui anche la possibilità di accesso di animali di affezione, animali domestici. È una cosa che potrebbero fare tutti, però voglio dire, noi abbiamo dato il consenso a questo perché, guarda, se proprio la dobbiamo mettere così, abbiamo avuto molti meno più problemi con le persone.
0: Ecco,
1: che con gli animali.
0: Al solito è sempre così, perché poi quei cuccioli sono sottovalutati in quanto a intelligenza emotiva e a tutto il resto. Dunque, il Maracaibo Beach vi aspetta a Torretta Mare, voi siete aperti ogni giorno, immagino, fino a?
2: Alle 19.
0: Ok, e fino a settembre?
2: Sì, fino a fine settembre.
0: Quindi vi aspettano qui, il mare cristallino, lo ribadisco, cercateci nelle storie Radio Selene, potete vedere questo lido meraviglioso che continueremo a raccontarvi sino alle 13, siamo in diretta con la nostra tappa del beach tour. In questo momento, guarda, stanno ballando in mare, che invidia. Voi riuscite a farvi un bagno?
2: Io no, al massimo qualche volta a chiusura, ma ecco, lo vedo da lontano e lo ammiro, ecco. Lo amo perché è stupendo. Noi viviamo in un territorio che dovremmo solo amare e aiutare a crescere.
0: E questo è quello che state facendo. Complimenti ragazzi, grazie a Sabrina, grazie a Michele per essere stati ai nostri microfoni, a Raffaele e Mary ancora un saluto, vivremo un'altra bellissima, due ore insieme, quindi restate qui e se potete
1: comunque,
0: veniteci
1: se
0: a trovare.
1: Interrompere un bagno, uno strappo l'ho fatto io ieri, non so, fatto un bagno.
0: Non si fatto il bagno,
1: dai,
0: tu e dammi un 5, che caspita, siete qui in spiaggia, non vi fate il bagno. Allora ragazzi, buon lavoro e a dopo.
2: Grazie, grazie.
1: A dopo, ciao a tutti.
2: Ciao.

2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: colpa di chi? Zucchero Fornasari. Dunque, oggi parliamo di baci, amici, perché mi piace scoprire, anche rapportandomi con le generazioni più giovani, che tipo di mentalità c'è oggi. Per esempio, mia nonna, dovete sapere, che era nata nel 1925. A quel tempo nemmeno si usciva da soli, cioè si veniva quasi scortati, quindi altro che primo bacio al primo appuntamento, come diceva Li Gaglian. Ma oggi le cose forse sono diverse. E allora voglio chiedere alla voce della verità, ho due ragazzi con me che sono giovanissimi. Cosimo, buongiorno Cosimo, quanti anni hai?
1: 12.
0: E Nicolas, quanti anni hai tu?
2: 9.
0: Ok, quindi la voce della verità. Iniziamo da Cosimo, sei pugliese, dove abiti?
2: A San Marzano di San Giuseppe.
0: Ok, e tu Nicolas, dove abiti?
3: Al nord.
0: E vieni qui in vacanza, in Veneto, e quindi vieni qui per le vacanze, ti piace la Puglia?
3: E come?
0: E come, se il mare di qui, com'è, bello?
3: Sì, bellissimo.
0: Che io ho azzardato, ho detto, ma sono piccolini, non penso che avranno dato il loro primo bacio. Sono partita da Cosimo. Cosimo, ma tu hai mai dato un bacetto ad una ragazza che ti piace?
3: Sì.
0: Come sì? Come sì? Come sì? Com'è andata?
3: Ci siamo conosciuti alla festa a Grottaglie.
0: Ah.
3: Dell'Ulivo.
0: Ah, la festa dell'Ulivo. E poi?
3: Io stavo giocando a calcio con i miei cugini, arriva questa ragazza che... mi voleva parlare e ho detto va bene,
0: parliamo. E poi?
3: E poi mi ha detto se ti va di conoscerci, e ci siamo scambiati il numero
0: di telefono. E poi vi siete rivisti?
3: Sì.
0: Quindi non è che è scattato al primo appuntamento questo bacio?
3: No.
0: Poi vi siete rivisti? Hai preso tu l'iniziativa o lei?
3: Lei.
0: Le ragazze di oggi non sono più quelle di allora, altro che, ormai non ci sono più quelle regole perché il maschietto deve fare il primo passo. Ma tu come ti sei sentito? Eri emozionato?
3: Sì, dai.
0: Ma non troppo, mi sa, eh? Cioè nel senso, le farfalle nello stomaco le hai mai sentite?
3: Ancora no, perché sono piccolo.
0: Ah, sei piccolo, quindi insomma non è scattato niente, però è stato sicuramente un momento che ricorderai.
3: Sì.
0: Ok. Nicolas, tu hai 11 anni, hai detto, vero?
1: 12.
0: Tu ne hai 12, ok. Cosimo, 12 anni. Nicolas ne ha?
2: 9.
0: A 9 anni non mi dire che hai dato il primo bacio, perché io non sono pronta, va bene? L'hai dato il tuo primo bacio?
2: Mi spiace, ma no.
0: Ah, grazie, no, perché è un maschietto, devo capire come gira il mondo a quest'età. Ok, mi raccomando, perché quel momento è importante, troverai qualcuno che ti piace tanto, a quel punto glielo darai un bacio quando sarai pronto? Benissimo, amici ascoltatori, io voglio sapere la vostra opinione. Quando si dà questo primo bacio? Quando conoscete qualcuno? Al primo appuntamento? Dopo? 347-7272-274.
4: Radio Selene.

Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. A proposito d'amore, io voglio mandare un po' i nostri saluti a tutti coloro che anche da lontano sono sempre sintonizzati su Radio Selene. E allora un saluto ad Anna Maria Pisicchio, che ci sta ascoltando da Terra Maiorum, che è al lavoro però sintonizzata sulla musica di Radio Selene e con l'affetto ci segue ed è una mamma, quindi capisco anche l'amore di una mamma che pensa ai suoi figli lontani ed è al lavoro. Ecco, a te tutto il mio affetto. Un'altra mamma, va il mio saluto, ed è mamma Marinella, che è a Corato, anche lei sintonizzata sulla musica di Radio Selene. Continuiamo a vivere questa estate insieme, continueremo a parlare di baci, e quello che voglio dire è che parliamo del primo bacio non da intendersi solo come il primo bacio proprio nella vita di qualcuno, ma anche il primo bacio in una nuova relazione. Quindi magari, che ne so, anche a 40 anni si inizia una nuova relazione e quel primo bacio con quella nuova frequentazione, ormai siamo maturi, si può dare già il primo appuntamento. E ne pensate? 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp, accettiamo anche note vocali.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Ti ha tradito quel bacio, dice Biagio Antonacci in questo brano. Di baci stiamo parlando, amici, facciamo un confronto generazionale. Sono partita con dei giovanissimi ragazzi che sono qui in spiaggia, che hanno 11-9 anni. Quello di 11 aveva già dato il suo primo bacio, signori. E poi c'è chi, grazie al nostro numero WhatsApp, sta interagendo con noi, per esempio Angelo da Taranto, che dice: buongiorno Radio Selene, sono Angelo, per me il bacio è una cosa intima, infatti con mia moglie il primo bacio è scattato e l'ho rubato dopo un mese di frequentazione. Altro che, insomma, ognuno ha delle opinioni diverse. Io però lo sto chiedendo anche a qui in spiaggia con me, e quindi ho accanto a me un ospite. Ciao, come ti chiami?
1: Daniele.
0: Daniele, ciao, da dove vieni?
1: Da Seveso, provincia di Milano.
0: Sei in vacanza?
1: In vacanza, sì, sì. Oggi è il primo giorno di vacanza e divertimento.
0: Benissimo, e noi ti tiriamo già in diretta per coinvolgerti. Allora, raccontami.
1: Sono un po' timido,
0: Non ci credo proprio, ascolta un po'. Il tuo primo bacio te lo ricordi?
1: Sì, non me lo ricordo quello.
0: No, è passato tanto.
1: È passato tanto, ce l'ho 50 io, eh.
0: Forse non è stato indimenticabile, possiamo dire.
1: No,
0: evidentemente no. Però parliamo di baci anche in età adulta, non solo del primo in assoluto. Quando si frequenta una persona, magari anche quando si hanno 20, 30, 40 anni, ne so, anche a 50, si conosce una nuova frequentazione, può capitare di chiedersi: siamo più maturi? Il bacio può scattare prima? Tu che ne pensi?
1: Io dico che deve scattare subito, perché c'è quella fase di lo do, non lo do, quindi bacio a stampo subito, pam! E quindi e vedi cosa succede, perché sennò.
0: Tipo si rompe il ghiaccio, ma sì, tipo appena la vedi o tipo quando la riaccompagni a casa, no, sai, scendi dall'auto
1: 20 secondi proprio.
0: Ah, proprio così, a rompere il ghiaccio.
1: Sì, perché se va, se no lasci stare, cambi.
0: Quanto è importante il bacio in una relazione?
1: Adesso come adesso è giusto per rompere il ghiaccio, giusto per scambiare un po', come si può dire, posso essere spigliato un po' di...
0: Ma sì!
1: Scambiarsi un po' di liquidi.
0: Sì. Hai reso l'idea, possiamo dire.
1: Okay. E quindi okay. Si fa così.
0: Quindi ci sta anche al primo appuntamento, possiamo dirlo. Condividi questo pensiero di Malika Ayane?
1: Sì.
0: Ok. Poi c'è una cosa altra che dice Malika Ayane: a volte il primo bacio fa subito capire se le cose vanno o non vanno. Se non piace, uno poi sparisce, si dice, si fa ghosting. Ti è mai capitato?
1: No.
0: Funziona il bacio?
1: Un bacio funziona sempre, sì, perché ti crea quell'intimità, quell'armonia, capisci subito se è fatta per te. Okay, ci sta. Okay.
0: Benissimo, vedete il parere dei nostri amici. Io continuerò a chiedere sotto agli ombrelloni un po' che cosa ne pensano di questa tematica. Vi ricordo che poi ne verrà fuori un bel reel che potrete vedere sulle nostre pagine di Radio Selene. Io andrei avanti con la musica, perché c'è un bellissimo brano, e vorrei fare un saluto al nostro amico, a tutti coloro che ci stanno ascoltando sotto gli ombrelloni. Auguro una buona giornata.
1: Buona giornata a tutti!
0: Benissimo, e mentre vi godete questo sole, questo mare, noi andiamo a fare un salto nel 1984 con Raff, che cantava un intramontabile self control, anche perché per quel primo bacio ci vuole self control.

Self Control. E io vorrei fare un saluto anche a Luciano, a Lido Franco che ci ospiterà, e a tutti gli ospiti che in diffusione ci stanno ascoltando da Lido Franco, dove chiuderemo alla grande come al solito il nostro beach tour. Saremo da voi il 16 agosto, lo sapete, il beach tour è tutto concatenato e tappa dopo tappa ci avviciniamo alle spiagge più belle della Puglia, laddove siete voi, laddove vi verremo a trovare. Quindi saremo anche a Lido Franco e volevo salutare tutti gli ospiti che in questo momento ci stanno ascoltando. Occhio all'orario, sono le 12:01.

0: Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
4: Ancora buongiorno da questa bellissima spiaggia, il Maracaibo Beach. Siamo in questo sabato fatto di sole, mare e puro divertimento in una nuova tappa del Beach Tour. Ma non manca mai la musica, ripartiamo da Fulminacci, Maledetto Me.

0: Star nel nostro appuntamento di questo sabato. Ho modo oggi di raccontarvi anche qualcosa di diverso, perché ho un ospite con me. Lui è Cosimo per la FISA, la Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Ma innanzitutto diamo il benvenuto a Cosimo. Ciao.
1: Grazie a tutti, un abbraccio a tutti quanti e buona vacanza.
0: Allora Cosimo, la buona vacanza ce la possiamo godere proprio perché sappiamo che c'è la vostra supervisione. Mi racconti il lavoro della Federazione Italiana Salvamento Acquatico, in che cosa consiste?
1: Allora, noi siamo una federazione e siamo sparsi in tutta Italia, quindi abbiamo delle scuole di formazione di cui formiamo assistenti bagnanti.
0: I famosi bagnini, per dirle
1: esatto,
0: in maniera spicciola,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì.
0: E la spiaggia non può andare avanti senza la loro supervisione.
1: E meno male.
0: Perché, per fortuna.
1: Perché
0: devono garantire la sicurezza in acqua.
1: Assolutamente.
0: Come
1: sì.
0: Come formate tutta questa gente?
1: Allora, noi praticamente durante l'inverno eroghiamo questi corsi di cui sono almeno 100 ore di formazione, di cui alla fine di questa formazione acquisiscono un brevetto. Questo brevetto ai ragazzi gli danno il modo di operare sulle spiagge.
0: Ci sono maggiormente uomini, giusto? Però anche delle donne.
1: No, ci sono, ce l'abbiamo, anzi. Non so se si può dire, ma sono quelle un po' più cazzute, si può
0: cazzute,
1: dire.
0: È sì, vero, è vero, diciamolo allora.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: più cazzute le donne.
1: Assolutamente sì.
0: Ma guarda,
1: sì.
0: Ma guarda.
1: Sono poche, ma sono molto molto brave.
0: Anzi. Certo, perché penso che per fare questo lavoro sì, c'è l'esperienza, la volontà di
1: ma
0: fare qualcosa di bello.
1: Dietro
0: però
1: la formazione.
0: La vocazione
1: esatto,
0: anche
1: esatto,
0: per
1: esatto,
0: avere
1: esatto,
0: uno sguardo di supervisione, di altruismo, per chi vuole garantire la sicurezza in spiaggia.
1: Assolutamente. Noi durante la formazione facciamo la parte propedeutica in piscina e poi tutto il resto della formazione viene fatto in mare. Immaginate l'inverno, quante quindi poche si affacciano a questo corso, insomma. Detto perché complimenti. Allora.
0: Bisogna essere coraggiosi, ma per fortuna ecco che c'è questo personale che garantisce appunto la sicurezza. Ti volevo chiedere, Cosimo, quali sono i casi più comuni di intervento in acqua?
1: Allora,
0: situazioni di maggior pericolo.
1: Allora, noi lavoriamo tanto, tanto, tanto sulla prevenzione. Quindi lì praticamente abbattono le percentuali di incidenti sulle coste. Quindi negli ultimi 5-6 anni, almeno da questo versante, ci sono praticamente zero annegati, grazie a Dio.
0: Per fortuna.
1: Quindi gli incidenti maggiori sono le punture di tracine, le punture di medusa, le insolazioni. Diciamo è quello, grazie a Dio sono tutti incidenti abbastanza fattibili, quegli interventi nostri sono alla mano, insomma.
0: Per fortuna, mi capitava di leggere da alcuni fatti di cronaca di alcuni interventi fatti anche quando il mare è calmo. Possiamo dire
1: esatto,
0: che quando il mare è calmo non bisogna sottovalutare
1: assolutamente,
0: quella sua tranquillità.
1: Questa è una domanda fantastica, cioè perché anche i bagnanti devono capire che quando, almeno da queste parti, il vento tira dalla terra verso il mare. Sembra innocuo, il mare è bellissimo, ma praticamente porta dentro. Quindi attenti ai materassini, ai palloni, non li perdete, non fa niente se allontanano.
0: Ve li compro io,
1: però non vi azzardate a uscire in mare perché poi il vento porta a largo ed è veramente un pericolo, specialmente anche interventi che abbiamo fatto ad esempio con dei SAP, con gente delle SAP che magari stanno lì a remare con le pagaie e poi non si accorgono e si sono allontanati tantissimo. Grazie a Dio nella nostra organizzazione piano collettivo di salvataggio che ogni anno presentiamo sulle spiagge qui al Maracaibo, abbiamo la sede principale, la sede operativa, di cui abbiamo due moto. Oltre ai pattini noi interveniamo con le moto d'acqua, quindi
0: per fortuna benissimo.
1: Siamo abbastanza operativi.
0: Ti ringrazio Cosimo.
1: Grazie.
0: Te a nome di tutti quanti coloro
1: sì,
0: che
1: io
0: lavorano.
1: Ne approfitto, do un bocca al lupo a tutti gli assistenti bagnanti
0: sì,
1: che sembrano innocui sulle torrette ma fanno un grande lavoro.
0: Assolutamente.
1: Mi
0: non
1: raccomando.
0: Potremmo stare senza di loro. Grazie per il lavoro che fate. Grazie Cosimo in rappresentanza.
1: Grazie
0: a tutti.
1: Grazie.

Danna Nannini e Marrakesh con America. E nel nostro appuntamento di oggi giochiamo anche con voi che non potete raggiungerci in spiaggia perché magari state lavorando, però potete inviare un messaggino e provare a rispondere al nostro indovinello del giorno. Allora, ieri siete stati bravissimi, davvero sono rimasta stupefatta dalla velocità con cui avete risposto correttamente e da quanti di voi hanno subito azzeccato la risposta giusta. Vediamo se il pubblico di oggi è ugualmente prestante, anche se vi devo dire che oggi secondo me si gioca facile, cioè l'indovinello del giorno secondo me è veramente molto facile, per cui mi aspetto grandi cose da voi. E allora la domanda è questa: è attraente anche al buio? Di chi o di cosa stiamo parlando? Ovviamente per rispondere dovete mandare un messaggino al 347 72 72 274. Vale anche una nota vocale. Io cercherò di premiare chiaramente chi risponde per primo correttamente, non per primo e basta, perché magari rispondete male, per primo correttamente. E allora la domanda è questa, la ripeto: è attraente anche al buio? Di cosa stiamo parlando? 347 72 72 274. E mentre ci pensate, Miley Cyrus.

0: Radio Seleni.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi. I marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it.

siamo in diretta dal Maracaibo Beach, da qui che vi auguriamo buon sabato in questa nuova data del Beach Tour. In questa tappa stiamo giocando anche con chi non è con noi in spiaggia, ma grazie alla radio può giocare. La domanda del giorno era questa: è attraente anche al buio? Di chi o di cosa stiamo parlando? Beh, un saluto a Stefano che ci propone Belen Rodriguez. Capisco che sia attraente anche al buio, ma non è la risposta corretta. Al contrario, a vincere di velocità è Enrico, che risponde subito da Barletta: stiamo per caso parlando della calamita? Esatto, bravo Enrico, sei stato il più veloce. È la calamita ad essere attraente nel senso pratico del termine, anche al buio. Ok, bravissimo, bravissimi voi che giocate con noi. Complimenti a tutti coloro che hanno tentato, anche con risposte diverse, di dare la risposta corretta. Chiaramente giocheremo anche domani, quindi voi tenetevi pronti in modo tale da provare a vincere. Ecco, un saluto in diretta. Arriva

0: Radio Selini.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro sabato mattina insieme. Ancora buongiorno a tutti coloro che sono al Maracaibo Beach qui con noi a Torretta Mare, e saluto chi sta lavorando e vorrebbe sentire un po' di questa leggerezza da spiaggia. Ecco per voi la nostra musica.

0: lo sento, i pinguini tattici nucleari. A proposito di sentire, io vorrei sentire che aria tira lì dov'è Stefano. Ci colleghiamo con la spiaggia, sentiamo.
1: Ciao Rebecca, come va nella tua dependance allestita lì sul cucuzzolo di questo lido meraviglioso?
0: Ma tutto bene, ma io qua vi sbircio, vi guardo, poi ho questa postazione così alta che proprio non mi perdo nulla.
1: Vabbè, ma io ho visto, perché anche perché abbiamo fatto un primo collegamento, noi qui siamo andati avanti con i giochi, con i premi, ricchi premi e cotillon come sempre.
0: Ma voi vi divertite in continuazione, non solo quando siete in spiaggia, io lo posso dire a tutti, no? Perché loro lo devono sapere, che voi H24 fate gli animatori, anche quando non siete in spiaggia, proprio non resistete.
1: Vabbè, praticamente ti hanno spoilerato, ti hanno già detto tutto, però io ti aggiungo qualcosa, perché in questo momento io devo salutare la padrona di casa. Casa del ristorante dove ieri abbiamo mangiato, perché noi speaker mangiamo pure,
0: certo.
1: Anche lo staff tecnico, un pub ristorante che ci ha accolti, ci ha coccolati, ci ha viziati, abbiamo mangiato benissimo al Carpe Diem di San Giorgio Ionico e salutiamo la mitica Serena che ci ha veramente viziati, abbiamo mangiato tanto, abbiamo mangiato bene. Serena poi merita una menzione speciale per il semplice fatto che è anche una nostra ascoltatrice, per cui ci siamo sentiti veramente a casa. Ciao Serena, buon lavoro a te e a tutto lo staff del Carpe Diem di San Giorgio Ionico e buon lavoro anche a te. Ciao.
0: Grazie.
1: Rebecca, noi continuiamo a giocare e a divertirci qui in spiaggia.
0: Ciao Stefano, io continuo a seguirvi qui dall'alto, siamo quasi addirittura d'arrivo con la diretta ed è bello perché le nostre tappe sono questo, non solo quello che accade in spiaggia ma anche tutto il contorno di un territorio, quello pugliese, da vivere e da raccontare. Ma a proposito di racconti, il racconto in musica di Radio Selene continua con Cristina Aguilera, Candyman.

0: 2026!
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Beach qui a Torrettamare nella Marina di Lizzano in provincia di Taranto. E tutto, ragazzi, vi dico solo che mi stanno sfilando davanti dei vassoi di panzerotti. Finisce sempre così la nostra tappa col profumo del cibo pugliese, anche perché è ora di pranzo. E allora io vorrei salutare innanzitutto tutti gli ascoltatori di Radio Selene che ci hanno seguito in radio, che continuano a sceglierci e che seguono un po' del Beach Tour anche a distanza in questo modo. Ringrazio i padroni di casa che ci hanno ospitato qui al Maracaibo Beach e che vi aspettano per vivere questa spiaggia meravigliosa. E quindi grazie a Sabrina, Michele, a Raffaele, a Mary per la splendida accoglienza che ci avete riservato e per questo posto bellissimo che aprite proprio a tutti. Ed è pet friendly, lo vado a ricordare, un lido meraviglioso che vi aspetta qui a Torrettamare. Voglio ringraziare anche tutto lo staff tecnico che contribuisce a rendere il Beach Tour un viaggio meraviglioso che attraversa la Puglia da nord a sud. E allora grazie a tutti coloro che montano questa radio da fare in diretta in spiaggia: Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Flavio, Vita Antonio. Grazie a chi ha condotto e sta conducendo gli ultimi giochi e saluti in spiaggia, e quindi Stefano Alicchio. Un saluto a Nunzia, Anna Maria, Anna, Crizia, che hanno fatto divertire tutti coloro che hanno partecipato ai giochi. Grazie a Gigi Savoni che negli studi di Corato ha condotto la parte tecnica. Grazie al nostro direttore Luciano Taricone che crea questo viaggio che è un'avventura tutta pugliese che condividiamo con voi. L'appuntamento vi attende a questo punto domani. Siamo al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna per una nuovissima tappa del Beach Tour, sempre in diretta in spiaggia dalle 10 alle 13. Grazie a tutti da Rebecca, un buon sabato e un buon weekend. A domani, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: E scontro ormai aperto tra

0: intervento soprattutto in tema di sicurezza nazionale e controlli alle frontiere.
1: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle, alle 8:10 dell'8 agosto 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani, la nazionalità con il gruppo più numeroso. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
0: Due incidenti sul lavoro a distanza di poche ore in due diverse regioni italiane. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre era impegnato a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un'impresa privata nel Regino. L'altro incidente mortale in un'azienda che produce imballaggi nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove un 61enne è morto mentre movimentava del materiale con un muletto.
1: Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada 10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orcofellino, direzione Francia. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche due bambini di 10 anni.
0: Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre diverse regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. Allerta gialla per il maltempo in 8 regioni per la giornata odierna.
1: Lo sport arriva un'altra medaglia agli europei di nuoto 2026. La staffetta mista 4 per 1,5 km vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria. Sentiamo Gregorio Paltrinieri che ha commentato così la sua gara.
2: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, me ne vado con qualche rammarico. Sì, due medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male. Quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi. La staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo. Quindi per alcune cose sono contento e oggi è una di queste.
1: Sono 21 le medaglie conquistate dall'Italia in questi europei.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
3: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
3: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
7: Vivi e Rivivi.
3: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1963.

spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: preferito sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile, alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
2: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro fino al 14 agosto da ProShop.
3: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2000.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Con chi parlo?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Tanti auguri, signora Maria!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Un gigantesco ti voglio bene!
6: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ma che meraviglia, grazie!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene, vivi e rivivi, un viaggio nella musica. Rivivi il 2014.

0: Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito.

0: quest'estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Meraviglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Questa è Radio Selene.
1: I'm gonna catch you. Ooh.

0: non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
1: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
0: Vedo la luce in fondo al tunnel.
1: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: di te.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Siete su Radio Selene, tra poco inizierà la puntata del sabato di Rewind, però a proposito di fine settimana voglio ricordarvi che continua la stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, dove ci sono grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Il prossimo appuntamento è fissato proprio per domani, domenica 9 agosto, Angelo Mellone con In fin dei conti, capitoli di una messa in scena. È un reading teatrale di musica e parole con cui questo artista affronta temi quali l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. È un racconto poetico in cui ogni spettatore troverà sicuramente qualcosa di proprio in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Siamo all'appuntamento del sabato di Rewind, benvenuti nel nostro spazio in cui non sono sola, sono in realtà in buona compagnia, tutti i miei colleghi che ci racconteranno un po' quello che è accaduto nella settimana che stiamo praticamente per lasciare. Questa è Radio Selene.
0: Rewind.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Radio Selene.
1: Aia!

0: viaggio di Rewind, cioè quando rimettiamo indietro il nastro, parte dai proverbi, perché questa settimana ci siamo occupati di proverbi. Ogni proverbio è una perla di saggezza, è qualcosa che ci è stato tramandato anche dai nostri nonni, dai nostri zii, e noi riproponendoli magari li trasmettiamo a chi arriverà dopo di noi. Ognuno di noi ha un proverbio della propria vita. Vi faccio ascoltare alcune delle note vocali arrivate durante quella puntata.
1: Sono Teresa di Massafra. Da noi c'è un detto che dice: ci lasso strada vecchia, pidi che da noi se c'è l'ass, ma non se c'è trovo. Praticamente, se lasci la strada che già sai per prendere una nuova, sai cosa lasci e non sai cosa trovi.
2: Il proverbio mio normale è: pitruddu pitruddu alza paritudo. Sarebbe che ogni minuscola pietra che tu riesci a raccogliere alzi un muro.
3: Io uso un proverbio di mia nonna: amici con tutti ma fedele con nessuno. In breve, non fidarsi di nessuno, non siete erche brindisi.
4: Gabriella da Trani, chi vado col zoppo impara a zoppicare.
5: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Mi sento.

0: È una ricca puntata anche quella di questa sera, quella di Rewind. Saremo insieme qui su Radio Selene fino alle 20.
1: Che pasa contigo?

0: In questo appuntamento di Rewind c'è anche qualcosa da ricordarvi, perché tra le manifestazioni più caratteristiche e famose dell'estate pugliese non poteva mancare anche in quest'estate 2026 la sagra del panino della nonna, l'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale per lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo. E oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà anche la possibilità di trascorrere due serate di festa, di divertimento, di spensieratezza. Volete conoscere gli ospiti di questa edizione della Sagra del Panino della Nonna? Lunedì 10 agosto i Danny Music e DJ Osso, mentre martedì 11 agosto si canta con gli Scunderground e si balla con l'iconico DJ Molella. L'appuntamento quindi è a Giovinazzo lunedì 10 e martedì 11 agosto per la 29esima edizione della Sagra del Panino della Nonna. Iniziate a digiunare.
1: Questa è Radio Selene.
2: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

l'appuntamento del sabato di Rewind, continuiamo ad ascoltare quello che è accaduto in questa settimana e quindi tra me e i miei colleghi vi raccontiamo un po' di cose. State con noi. Avevamo

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Questa è Radio Selene, ora mi rivolgo a chi è abituato ad andare a correre, non soltanto quando l'aria è un po' più fresca, ma anche d'estate e anche quando si è in vacanza. Lo sapete qual è il lungomare più bello d'Italia e d'Europa? E si trova in Puglia. Ascoltate, ne ho parlato proprio io questa settimana. Siete di quelli che al mattino vanno a correre anche quando si è in vacanza? Siete a Bari? Lo sapete che si parla molto di voi in questi giorni e di quanto siete fortunati? Per i runner alla ricerca dell'itinerario perfetto tra relax e sport, la meta ideale dell'estate si trova proprio qui nella nostra regione. Secondo quanto evidenziato da Runners World Italia, è infatti il lungomare di Bari ad aggiudicarsi lo scettro di percorso più bello, anche funzionale, del nostro paese, proprio per correre durante le vacanze, ma anche se si lavora, comunque se si è baresi. A differenza della classica corsa sulla battigia, che tra l'altro è spesso sconsigliata dagli esperti per i rischi proprio di infortunio, per problemi anche si possono avere ad articolazioni e tendini, e di percorsi anche suggestivi ma troppo brevi, e ce ne sono in Italia, la costa barese offre un tracciato di ben 15 chilometri tra i più lunghi d'Italia ed Europa. Oh, non sto esagerando, è una struttura che consente di programmare degli allenamenti completi, costanti, senza essere monotoni, perché anche quello, no, deve essere da stimolo. E questa rivista, che è molto specializzata, sottolinea come questo itinerario riesce proprio a coniugare storia, architettura, funzionalità sportiva, e il tratto più, diciamo, iconico, che è quello che si snoda dal Teatro Margherita fino alla spiaggia di Pane Pomodoro, attraversando il lungomare Nazario Sauro, e offre appunto questo bellissimo panorama, ecco, se vogliamo. Poi, per chi necessita di sedute di allenamento specifiche o ripetute, viene anche segnalata l'area Waterfront di San Girolamo, nella zona nord praticamente della città di Bari, perché è dotata di una pista completamente interdetta al traffico e quindi si può stare assolutamente tranquilli. Hai capito? Queste sì che sono soddisfazioni.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Facciamo in questa puntata di Rewind, anche in questa puntata di Rewind, un'incursione nel beach tour. E allora, di che cosa si è parlato sotto gli ombrelloni? Di artisti preferiti e se si accetterebbe mai un bacio sulle labbra dal nostro artista preferito. Ascoltiamo le risposte.
1: Ultimo. No, sulle labbra no, sulla guancia volentieri.
2: Che mi schilla, due pechegno, magari un bacio in bocca no, però volendo un abbraccio, una stretta di mano volentieri, dai.
3: Gabby e Garco. Certamente, anche due.
4: Malena.
5: No, no, io no, mi vergogno troppo. Se viene Bad Bunny forse sì.
6: Sì, come no, Renato Zero.
1: A me sì, certamente sì, Eros, Ramazzotti per esempio.
7: Elisa naturalmente.
8: Io no, perché il mio idolo è Nino D'Angelo.
1: Odio Baglioni, sì.
9: Charlize Theron. Meryl Streep.
10: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
11: Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. In risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre, alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
1: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
2: Codice della strada, sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada, più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
1: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17. Arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
2: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
1: Le due ruote, Jorge Martin domina la sprinta di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
2: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barna chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
1: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Radio Selene.

0: Questo è l'appuntamento di Rewind, sabato 8 agosto, siamo nel pieno dell'estate, un'estate caldissima nella nostra regione, e di Puglia ci occupiamo perché noi di Radio Selene siamo sempre molto attenti a quello che accade nella nostra regione. E Mariano, che potete ascoltare tutti i giorni da lunedì al venerdì tra le 17 e le 19, ci ha raccontato questa settimana di una rapina sventata, come dire, in modo originale.
1: Allora, dobbiamo andare in provincia di Lecce, più esattamente a San Donato di Lecce, perché hanno provato ad assaltare un bancomat, ma una donna, lanciando dei vasi di fiori, ha messo in fuga la banda. Tutti in questi, devo dire, in queste settimane, ma non solo, abbiamo sentito parlare delle cosiddette bande della marmotta nei vari bancomat pugliesi. Si stanno divertendo. Però questa notte uno di questi assalti non è andato a buon fine grazie a una signora. Più o meno stanotte ore 3:30, ok? Comando di 4 persone fuori da una banca di San Donato di Lecce, ha tentato il colpo a una filiale, sono riusciti a far esplodere il primo ordigno che ha svegliato tutti i residenti della zona, che hanno reagito, in particolare questa eroica signore che abita al piano superiore della palazzina dove si trova la filiale della banca, si è affacciata al balcone urlando ai malviventi, lanciando contro proprio i vasi di fiori, mettendoli in fuga. Stanno indagando i carabinieri, ma secondo me, avendo capito un attimino com'è la signora, secondo me la signora è entrata nell'arma dei carabinieri, li fa scappare tutti. Signora, abbiamo bisogno di lei.
2: Rewind. Stare con

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: In questo appuntamento del sabato qui su Radio Selene voglio ricordarvi che tra pochissimi giorni il comune di Peschici vi invita a San Lorenzo Music Show. È una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. L'appuntamento è per lunedì 10 agosto, ma perché non vi organizzate, perché non venite a trovarci? Saremo in Piazza Pertini a partire dalle 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Noi di Radio Selene vivremo la notte di San Lorenzo a Peschici insieme a voi. Venite a trovarci lunedì 10 agosto alle ore 22, Piazza Pertini.
1: Questa è Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Stilene significa Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Il nostro beach tour continua, siamo nel pieno di questo mese di agosto, nel pieno delle tappe, si viaggia ancora, si andrà avanti fino al 16 di agosto, quindi questo che vuol dire? Che avete ancora tempo per venirci a trovare, se non avete mai vissuto una tappa del beach tour, ma lo sapete che chi le vive poi torna a trovarci? Quindi prendete esempio, andate a controllare il calendario, è sul nostro sito radioselene.it, ma io vi posso già dire che domani, domenica 9 agosto, saremo nel bellissimo Murmur Beach che si trova a San Pietro in Bevagna. Martedì 11 agosto Lido Blue Marine si va sul Gargano, esattamente a Rodi Garganico. Martedì 11 agosto si va sul Gargano a Lido Blue Marine, esattamente a Rodi Garganico. Mercoledì 12 agosto al centro turistico San Nicola Peschici, località San Nicola. Come sempre in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è Radio Selene.

0: Che incursione sui programmi della settimana qui su Radio Selene. Rewind arriva per questo nel weekend, riavvolgiamo praticamente il nastro. Voi come siete messi con la memoria? Soprattutto ricordate i numeri di telefono a memoria? Allora, noi abbiamo raccontato durante questa settimana appunto quanto i nostri radioascoltatori hanno difficoltà a ricordare i numeri di telefono a memoria, però spesso, come dicono anche gli esperti, si ricordano i numeri di telefono della nostra infanzia, della nonna, il telefono fisso di casa, un ex fidanzato. E a proposito di questo, c'è stata una nostra ascoltatrice, Enza D'Andria, che ci ha raccontato una storia bellissima.
1: Buongiorno, un pomeriggio ero a Margherita così a giocare sulla spiaggia con una mia amica, un pomeriggio di maggio, e ricordai a memoria il numero di telefono di un ragazzo per il quale avevo preso una cotta. Erano passati 5 anni, questa mia amica aveva incontrato questo ragazzo la mattina e mi aveva mandato i saluti. Mi viene in mente questo numero di telefono, lo chiamo, ci sentiamo, riprendiamo a vederci e adesso siamo sposati da 15 anni. Meno male che ho ricordato il suo numero.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è...

0: Ancora pochi minuti per stare insieme qui su Radio Selene, nella prima delle due puntate del weekend di Rewind. Diamo spazio a Gaia, che potete ascoltare tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì tra le 15 e le 17. Lei ci parla di un'opera d'arte che si trova però in un bagno a Bari.
1: Vi devo portare un momento in un posto un po' insolito, perché a Bari è successa una cosa che ha ribaltato completamente l'idea di dove può vivere l'arte. Non sto parlando di un museo, non sto parlando di una galleria, non parlo di un posto convenzionale in cui magari diciamo lì c'è un dipinto, c'è una scultura, c'è qualcosa di artistico. No, pensate un po', parlo del soffitto della toilette di un locale. Sì, di un locale, avete capito bene. Il Gola Bistro infatti ha deciso di trasformare il bagno del proprio locale appunto in un'esperienza immersiva, installando un murales fluo gigantesco firmato dal maestro Luigi Pacifico. E questa in realtà non è la prima toilette che rende opera d'arte, perché l'ho già fatto a Parigi, dove di locali così ce ne sono a bizzeffe. E questa è un'opera permanente, si chiama Sogno di Pace, e l'ha dipinta per 3 mesi ogni giorno, come davvero se fosse una missione personale. Quindi se siete incuriositi potete trovarlo lì. E immaginate di entrare in un luogo che di solito appunto è semplice, più utile che bello, no? Anche se di solito nei bagni tipo vecchi dei nonni a volte trovavamo dei dipinti, no? Però vi trovate qui in un cielo stellato, sotto un cielo stellato, con personaggi volanti, mongolfiere che parlano di libertà, di pace. E poi c'è anche un comando: turn on the magic, accendete la magia, dove premete questo tasto e si accendono le lampade di Wood, che fanno partire anche una delle 9 tracce musicali dedicate alla pace, e tutto diventa un viaggio sensoriale in questo bagno. Quindi luce, suono, colore hanno reso un luogo davvero insolito qualcosa di bello, di artistico. Hanno partecipato all'inaugurazione anche il comune, il municipio, ed è chiaro, l'arte contemporanea può rinascere anche così, con sorpresa.
2: Rewind.

0: Finisce la nostra puntata di Rewind di questo sabato, ma domani vi aspetto, come sempre, con inizio alle 18. Buon weekend da Maria Rita.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1982.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi, torna tra poco, qui su Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2011.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi.
5: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 2019.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2004.
1: Like no other.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
2: No, vabbè.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selenium.

Rififi. Music designer Enzo D'Argento.